0: E se abbiamo parlato di un comune piccolo, ce n'è anche un altro che si chiama Brumano, proprio lì vicino, che è situato in Valle Imagna, che è una laterale della Val Brembana. Il toponimo deriverebbe da Bro. Beh, fa ridere questa, perché se lo diciamo adesso a uno dei ragazzi, giù dicono, oh Bro, ecco, in realtà deriva da Bro, che significa terra, paese, e Main o Man, che significa piccolo. Per questo indicava che fin da quando è nato questo paesello era proprio piccolo. E anche se i primi insediamenti tornano indietro all'epoca romana, in realtà è sempre rimasto un pochino all'ombra, sempre un pochino all'ombra del Resegone. E il nome Bruma, per questo si chiama anche Brumano, in qualche modo c'è anche questa ipotesi di nome, vuol dire proprio freddo. Stiamo parlando di tutti i nomi, tutti questi piccoli paeselli che nonostante tutto dall'epoca romana sono arrivati a raccontare la loro storia fino ad adesso. E tutto questo crea delle bellissime emozioni, perché si capita di essere da quelle parti, magari non si vedono solo quattro case, ma si vede una storia, si vedono i secoli che sono passati tanti inverni, sono passati tante estati, sono passate tante primavere, sono passate tante guerre, tante persone, tante pianti, tante lacrime e tanti sorrisi. Tutto questo è bellissimo perché fa parte della nostra storia, delle storie che ci piace raccontare. Se anche voi avete una storia da volerci raccontare, la mail è sempre la stessa, info@radioinvetta.it, e la vostra storia diventerà la nostra storia e la storia di tutti quelli che amano la montagna. Purtroppo il nostro tempo a disposizione è già finito, anche questa puntata è un pochino volata, ma sicuramente avremo l'opportunità, il piacere, la meraviglia di poter tornare sul Resegone e dalle parti di Lecco. Grazie mille per essere stati con noi. Io sono Luca e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: lo zoppo, Triussa.
1: Ormai mi reggo su una cianca sola, diceva un grillo. Quella che mi manca m'ha rimasa attaccata alla cappiola. Quando m'accorsi d'essere prigioniero, col laccio al piede, in mano un ragazzino, non c'ebbi che un pensiero. Derivo là in giardino. Il dolore fu grande, ma la stilla di sangue che sortì dalla ferita brillò nel sole come una favilla. E forse un giorno Dio benedirà ogni goccia di sangue che servì.
2: Bonjour à tous des dits de Radio Netza. Je suis heureuse de vous informer que lorsque vous êtes à Milan ou à Turin, vous pouvez également écouter nos programmes sur ondes moyennes, exactement sur les 1575 kHz de Centrale Milano. E bien sûr, voi amici di Torino e di Milano, quando siete in Costa Azzurra, non mancate l'appuntamento con le informazioni locali su radionizza.it.

0: 9715. 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

ho i pensieri adesso, trovi innanzi a fermarli. Molti hanno usato il suo corpo, molti hanno pettinato i suoi capelli.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io insieme ai miei amici ascoltiamo Radio Centrale Milano.

0: 9715. 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

disco. It ain't no country club either.

0: doing it simple and doing up tight. Now get it.
1: Do the shuffle, baby.
2: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

avrei fatto la mia rivoluzione. In Virginia il signor Brown era l'uomo più antirazzista. Un giorno sua figlia sposò un uomo di colore. Lui disse bene, ma non era di buon umore.

passione, tutte cose giuste per un'altra generazione. Un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea, è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia.

tradì, qui non riusciva più a dormire. Un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea, è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.

tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: annegavo i miei pensieri in un bicchiere, mentre parlavo con una bottiglia e segnalavo la mia presenza al mondo con il fumo di una sigaretta. Disteso agli argini del mare, gli davo le spalle ed osservavo la terra come se fosse una donna. Lì, dove il mare diveniva un uomo e la vegetazione i suoi figli. E nel cielo vi erano nuvole e sole che, soffiati dal vento, facevano strappate di cotone. Ai miei occhi pareva zucchero a velo per fare del dolce in quel mento che sosteneva la mia bocca, persa in quello che ne restava nel bicchiere.
1: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Un saluto dalla nostra redazione e bentrovati all'appuntamento quotidiano con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. In questa edizione estiva anche le notizie dal resto della Francia e alcune notizie importanti dal mondo. Bentrovati da Marco Casa, a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Partiamo con la guerra in Ucraina. L'aeronautica ucraina denuncia una grave carenza di missili intercettori dopo il massiccio attacco russo contro Kiev. Secondo le autorità, nessuno dei 23 missili balistici lanciati nelle notti scorse è stato abbattuto. Il bilancio è stato di almeno 23 vittime tra la capitale e la regione circostante, oltre a numerosi feriti. Il presidente Zelensky ha chiesto agli alleati, in vista del vertice NATO, di rafforzare con urgenza le difese aeree dell'Ucraina. La Francia entra nella terza ondata di calore dell'anno. Le temperature hanno già raggiunto i 40 gradi nel sud-ovest e nel Mediterraneo e nei prossimi giorni potrebbero toccare i 42 gradi. Le autorità hanno esteso l'allerta arancione per il caldo a 61 dipartimenti e non escludono il livello massimo di allerta. L'episodio, favorito da un vasto anticiclone sull'Europa occidentale, dovrebbe durare quasi 2 settimane e aumenta anche il rischio di incendi già presenti nel sud del paese. A poco più di una settimana dall'esplosione di un pacco bomba davanti alla residenza del finanziere ucraino Vadim Emolaev, la famiglia rompe il silenzio. Attraverso il proprio legale chiede che tutti i responsabili dell'attentato vengano identificati e processati. Emolaev, ricoverata a Marsiglia, è uscito dal coma e non sarebbe più in pericolo di vita. Il figlio tredicenne è fuori pericolo, mentre le condizioni della compagna restano gravissime. Ha subito l'amputazione di entrambe le gambe. L'inchiesta, coordinata dalle autorità di Monaco, Francia e Ucraina, prosegue senza escludere alcuna pista. La principale sospettata, una cittadina ucraina di 39 anni, rifugiatasi in Germania, è ancora ricercata a livello internazionale dopo l'emissione di un mandato di cattura e di una red notice dell'Interpol. La famiglia invita a evitare speculazioni e ribadisce la piena fiducia nella magistratura. Un nuovo studio dell'associazione francese Ville de Rêve accende i riflettori sull'eccesso di turismo in Costa Azzurra. Tra le 123 città analizzate, Nizza, Cannes e Antibes figurano tra quelle maggiormente sotto pressione a causa dell'elevato numero di visitatori, della forte presenza di affitti turistici e dell'alta concentrazione di strutture ricettive, bar e ristoranti. Cannes risulta una delle località più colpite a livello nazionale, mentre centri vicini come Grasse e Cagnes-sur-Mer ottengono valutazioni più equilibrate. Ha preso il via la stagione 2026 dell'Handiplage à l'Art Watteau a Monaco, il servizio che permette alle persone con disabilità di accedere al mare in condizioni di sicurezza, autonomia e comfort. L'iniziativa resterà attiva fino al 31 agosto e vede il comune impegnato anche nella fornitura di attrezzature dedicate. Parallelamente prosegue il lavoro del nuovo gruppo comunale sul tema della disabilità, incaricato di individuare priorità e sviluppare un piano di interventi concreti per migliorare accessibilità e inclusione. La meteo, sole e venti deboli in Costa Azzurra. Allerta arancione e canicule di Meteo France nella region sud, ad eccezione dei dipartimenti del Var e delle Alpi Marittime. Temperature lungo la costa, da Menton a Saint-Tropez, minime 23, massime 34 gradi. Tenda, minima 16, massima 27 gradi. Parigi, sole, minima 22, massima 36 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa inizia 24 con Centrale Milano, 1575 kilocicli. Buona giornata.
0: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne, 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

saluto da Marco Casa, bentrovati all'appuntamento sui podcast di Radio Nizza e sulle onde medie di Centrale Milano con gli eventi da non perdere nei prossimi giorni in Costa Azzurra. Lunedì 6 luglio, balletti del lunedì sul lungomare, siamo sul lungomare delle Lavandou. Alle ore 21:30 in Boulevard de la Tassigny, una serata estiva che trasformerà il lungomare in un grande palcoscenico all'aperto con orchestre e gruppi che proporranno jazz, swing, pop e musiche del mondo in un'atmosfera festosa e coinvolgente per tutta l'estate. E mi sa che uno di quei lunedì ci sarò anch'io in vacanza alle Lavandou e andrò anche a farmi un baletto del lunedì sul lungomare. Martedì 7 luglio Crazy Beach Party alle 21 in Plage Cousteau a Saint-Laurent-du-Var con una schiera di DJ e artisti della musica dance come il glorioso Patrick Hernandez, quello di Born to be Alive e tanti altri, una serata da non perdere, non è a ingresso gratuito, bisogna prenotare il posto. Mercoledì 8 luglio ABBA Dream Tribute, per chi ama gli ABBA c'è questa tribute band che proporrà uno spettacolo dal vivo con le magie musicali del celebre gruppo svedese l'8 e il 9 luglio presso Antea Antipolis Theatre d'Antibes. Yabba Dream è una tribute band tra le più applaudite in tutta Europa. Da mercoledì 8 a sabato 11 luglio c'è il Festival dei Giovani Talenti del Souquet a Cannes presso la chiesa Notre-Dame d'Espérance alle 18:30 di mercoledì 8, ma poi andando avanti il programma è molto ricco e in altri luoghi del Souquet si alterneranno artisti di varie estrazioni musicali, dal pianoforte, dalla musica classica al jazz, passando per sonorità più contemporanee per tutta la settimana al Souquet, che è il quartiere storico centrale nella vecchia Cannes. Giovedì 9 luglio musica nel borgo Chanson Douce a Place de l'Ormeau a Ramatuel alle ore 19, appuntamento musicale dell'aperitivo nel centro storico di Ramatuel con il duo Chanson Douce che reinterpreta con eleganza i grandi classici della chanson francese da Aznavour a Laurent Voulzy passando attraverso Franz Gall e Henri Salvador tra jazz e bossa nova. Giovedì 9 luglio, a proposito di jazz, c'è il mitico Jazz à Juan con Tom Jones che le renderà l'omaggio a Marvin Gaye e alle 20:30 l'appuntamento presso Pinet Gould a Juan Le Pen con questo straordinario artista di fama mondiale. Venerdì 10 luglio potete rivivere gli anni 80 con Gilly Jackson, cantante, ballerina e capocomica internazionale, che porta in scena uno spettacolo dedicato ai grandi successi degli anni 80 in Place Bellevue a Falicon alle ore 21. Siamo nell'entroterra nizzardo. Sabato 11 luglio, e vi do appuntamenti anche per il prossimo weekend, Grasse rende omaggio ad Edith Piaf dalle 10 alle 23 nel centro storico di Grasse. Questo festival trasforma il centro storico di Grasse in un autentico villaggio ispirato alla Parigi degli anni 50 e alla musica e alle musiche di Edith Piaf. Giornata medievale ad Auron, sabato 11 luglio dalle 10 del mattino in poi in vari luoghi della città, una giornata dedicata al Medioevo con accampamenti storici, falconieri, artigiani, musici, dimostrazioni di combattimento e laboratori sulla realizzazione di armature medievali. Jazz à Juan ancora sabato 11 luglio, altra formazione mitica come quella dei Morcheeba insieme ad Afer Youssef, ore 20:30 sempre alla Pinet Gould di Juan Le Pen. Sabato 11 luglio The James Brown Tribute Show, per chi ama la musica di James Brown, con questa tribute band che proporrà le note di James Brown alle 21:30 di sabato 11 luglio al Palais des Congrès a Saint-Raphaël. Ancora musica e ancora black music e sonorità urban con Pitbull I'm Back Tour allo stadio Allianz Riviera a Nizza. Dopo il trionfo della tournée europea tutta esaurita, Pitbull arriva a Nizza con il suo nuovo spettacolo e nuovo tour.
Ritrovate quanto vi ho raccontato anche sul nostro sito radionizza.it, sezione agenda, con i vari link per saperne di più sulle varie manifestazioni di cui vi ho parlato. Ci ritroveremo in podcast e in onde medie su radionizza.it e su Centrale Milano prossimamente. Grazie per avermi seguito sin qui, un saluto da Marco Casa e a bientôt.

questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Un saluto dalla nostra redazione e bentrovati all'appuntamento quotidiano con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. In questa edizione estiva anche le notizie dal resto della Francia e alcune notizie importanti dal mondo. Bentrovati da Marco Casa, a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Partiamo con la guerra in Ucraina. L'aeronautica ucraina denuncia una grave carenza di missili intercettori dopo il massiccio attacco russo contro Kiev. Secondo le autorità, nessuno dei 23 missili balistici lanciati nelle notti scorse è stato abbattuto. Il bilancio è stato di almeno 23 vittime tra la capitale e la regione circostante, oltre a numerosi feriti. Il presidente Zelensky ha chiesto agli alleati, in vista del vertice NATO, di rafforzare con urgenza le difese aeree dell'Ucraina. La Francia entra nella terza ondata di calore dell'anno. Le temperature hanno già raggiunto i 40 gradi nel sud-ovest e nel Mediterraneo e nei prossimi giorni potrebbero toccare i 42 gradi. Le autorità hanno esteso l'allerta arancione per il caldo a 61 dipartimenti e non escludono il livello massimo di allerta. L'episodio, favorito da un vasto anticiclone sull'Europa occidentale, dovrebbe durare quasi 2 settimane e aumenta anche il rischio di incendi già presenti nel sud del paese. A poco più di una settimana dall'esplosione di un pacco bomba davanti alla residenza del finanziere ucraino Vadim Emolaev, la famiglia rompe il silenzio. Attraverso il proprio legale chiede che tutti i responsabili dell'attentato vengano identificati e processati. Ermolaev, ricoverata a Marsiglia, è uscito dal coma e non sarebbe più in pericolo di vita. Il figlio 13enne è fuori pericolo, mentre le condizioni della compagna restano gravissime. Ha subito l'amputazione di entrambe le gambe. L'inchiesta, coordinata dalle autorità di Monaco, Francia e Ucraina, prosegue senza escludere alcuna pista. La principale sospettata, una cittadina ucraina di 39 anni, rifugiatasi in Germania, è ancora ricercata a livello internazionale dopo l'emissione di un mandato di cattura e di una red notice dell'Interpol. La famiglia invita a evitare speculazioni e ribadisce la piena fiducia nella magistratura. Un nuovo studio dell'associazione francese Ville de Rêve accende i riflettori sull'eccesso di turismo in Costa Azzurra. Tra le 123 città analizzate, Nizza, Cannes e Antibes figurano tra quelle maggiormente sotto pressione a causa dell'elevato numero di visitatori, della forte presenza di affitti turistici e dell'alta concentrazione di strutture ricettive, bar e ristoranti. Cannes risulta una delle località più colpite a livello nazionale, mentre centri vicini come Grasse e Cagnes-sur-Mer ottengono valutazioni più equilibrate. Ha preso il via la stagione 2026 dell'Handiplage all'Arvotto, a Monaco, il servizio che permette alle persone con disabilità di accedere al mare in condizioni di sicurezza, autonomia e comfort. L'iniziativa resterà attiva fino al 31 agosto e vede il comune impegnato anche nella fornitura di attrezzature dedicate. Parallelamente prosegue il lavoro del nuovo gruppo comunale sul tema della disabilità, incaricato di individuare priorità e sviluppare un piano di interventi concreti per migliorare accessibilità e inclusione. La meteo, sole e venti deboli in Costa Azzurra. Allerta arancione canicule di Meteo France nella region sud, ad eccezione dei dipartimenti del Var e delle Alpi Marittime. Temperature lungo la costa, da Menton a Saint-Tropez, minime 23, massime 34 gradi. Tenda, minima 16, massima 27 gradi. Parigi, sole, minima 22, massima 36 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sugli onde medie, questa inizia 24 con Centrale Milano, 1575 kilocicli. Buona giornata.
0: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne, 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Bentrovati agli amici di Radio Nizza e Centrale Milano. Sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch. In questa occasione non tratteremo tanto di un collegamento musicale tra l'Italia e la Francia, bensì daremo un po' più spazio alla Francia parlando di una storia di musica di questo paese che forse non è sufficientemente conosciuta in Italia. Mi riferisco alla genesi di My Way, storico pezzo del repertorio di Frank Sinatra, forse la sua canzone più famosa, sicuramente una delle più famose di tutti i tempi, che ha definito la cultura popolare e ha fatto la storia della musica. Come sempre, prima di cominciare, va ascoltata, perché abbiamo parlato fin troppo. Quindi, senza ulteriori indugi, Frank Sinatra in My Way.

Questa canzone uscì nel marzo del 1969, ma ormai di fatto possiamo dire che è senza tempo. Come dicevamo, si tratta probabilmente della canzone più famosa all'interno del repertorio di uno degli artisti più famosi di tutti i tempi. Di conseguenza entra di diritto nella lista dei classici intramontabili. Eppure una serie di informazioni fondamentali relative a questa canzone non sono note al grande pubblico. Prima fra tutte il fatto che sia una cover di un originale francese. Il pezzo infatti nasce come Comme d'habitude, scritta da Jacques Revaux, Gilles Thibault e Claude François. Successivamente poi venne adattato in inglese da Polanka. Tra l'altro la storia vuole che Frank Sinatra dovette essere convinto da Polanka a interpretare la canzone in quanto non era assolutamente entusiasta. Questa non è neanche una leggenda, perché poi Frank Sinatra in più occasioni avrebbe ribadito il proprio malcontento nei confronti della canzone, che riteneva troppo autoreferenziale e autocelebrativa. Una volta visto il successo, ovviamente però non si è mai trattenuto dall'interpretarla. A questo punto, come abbiamo fatto prima, tagliamo corto e andiamo in fretta ad ascoltare della musica. Ossia, proprio la canzone originale francese, che era interpretata da Claude François. Questa è Comme d'habitude.

avrete notato che la linea melodica è la stessa di My Way di Frank Sinatra. Quel che cambia, però, è molto importante, l'arrangiamento e soprattutto il tema del testo. Non si parla di realizzazione personale, obiettivi raggiunti e di quel sogno americano che tanto incarnava Frank Sinatra, bensì di una relazione che sta finendo e delle difficoltà di una coppia. Un tema molto più caro, forse, al pubblico francese. Storicamente l'ossatura centrale della canzone venne fuori quando Jacques Revaux e Claude François si misero a scrivere insieme, tenendo a mente la relazione appena finita di quest'ultimo con la cantante France Gall. La canzone uscì poi nel 1968, fu sentita da Polanka e il resto, come si suol dire, è storia. My Way è una delle canzoni più coverizzate nella storia della musica, tant'è che anche tantissimi artisti italiani ne hanno realizzato una propria versione, pure con traduzioni differenti, ognuna con le proprie peculiarità, partendo però sempre da quella inglese cantata da Frank Sinatra. Proprio per questo, quella che stiamo per sentire è un po' una chicca, perché Claude François, come usava a quei tempi e come più volte abbiamo sperimentato qui su The French Touch, ha realizzato anche una versione italiana della sua Comme d'habitude e l'ha intitolata Come sempre. A differenza quindi di come ogni tanto viene erroneamente definita, questa non è My Way in italiano, bensì appunto una cover della versione francese, e come tale uscita prima di quella di Frank Sinatra. Ne sentiamo un pezzetto.

E questa è un po' una storia già vista, perché poi, come spesso accadeva e come spesso abbiamo visto, la versione italiana diventa una semplice traduzione di quella francese. Visto però che stiamo parlando di My Way in italiano e qui siamo pur sempre su The French Touch, bisogna necessariamente nominare alcuni degli artisti che poi hanno coverizzato questa canzone. Mi riferisco a Bobby Solo e alla sua La mia strada, a Patti Pravo con A modo mio e, immancabile, a Mina, che nel 2005 all'interno di L'allieva, album interamente dedicato a Frank Sinatra, realizzò una cover perfettamente fedele di My Way senza modificare niente del testo. Faceva così. Yeah.

0: Una voce che effettivamente andava ascoltata quasi obbligatoriamente e che ci accompagna alla fine della nostra puntata. Io, come sempre, vi ringrazio per avermi ascoltato e vi saluto. Da Arturo Bolognini, questo era The French Touch. Vi lascio un'interpretazione un po' più moderna di Comme d'Habitude, realizzata da M. Pokora, cantante francese che nel 2016 pubblicò la propria cover di quella che possiamo definire un classico della chanson a questo punto. Ecco M. Pokora in Comme d'Habitude.
1: The French Touch, dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.

We're not bad.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

there's one.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Milano Centrale, al centro della musica.
1: Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuova puntata di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Quella di oggi non sarà la solita trasmissione di novità discografiche, ma come ogni tanto facciamo, sarà una puntata a tema, sarà una puntata di cover. Tutti i brani abbastanza celebri del passato, ripresi in versioni piuttosto recenti, magari pubblicate nell'arco degli ultimi due, massimo tre anni. Pensate che il brano originale della canzone con cui inizio quest'oggi è datato 1896. È una composizione di Richard Strauss ripresa dagli Ash e contenuta nel loro ultimo album dal titolo Ad Astra. È un poema sinfonico ispirato a Così parlò Zarathustra di Nietzsche, noto perché all'inizio è stato usato per il film 2001 Odissea nello spazio. Tra le cover più famose figura anche quella di Eumir Deodato, ma loro sono gli Ash.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: È il brano con cui gli Ash aprono il loro album Ad Astra. Noi l'abbiamo usato per aprire questa puntata di cover. Ricordo ancora, l'originale è del 1986. Quella degli Ash è una band nord-irlandese. Hanno pubblicato ad oggi 9 album in carriera. Continuiamo con Van Morrison, ancora Irlanda, perché lui arriva da Belfast. È un classe 1945. Questa è una cover di un pezzo famoso di Fats Domino, si intitola I'm That Shame, nella versione di Van Morrison.

Ended the Shame è un classico di Fats Domino del 1955, l'abbiamo riascoltato in questa versione di questo grande artista come Van Morrison, incluso nel suo album Somebody Try to Sell Me a Bridge, naturalmente ex componente leader dei Damn, poi una carriera importantissima che ogni anno più o meno ci regala un nuovo album per lui che ormai ha superato gli 80. Lucky Lee invece è una cantautrice svedese, ci fa ascoltare questa cover di un brano famosissimo di Ben e King, famoso anche in Italia nella versione di Celentano, si intitola Stand By Me.

Lucky Lee con Stand By Me, cavallo di battaglia di Ben e King del 1961, in questa versione caratterizzata da un arrangiamento molto scarno ed atmosfera che mette sicuramente in risalto la sua voce eterea, è tratto da un EP che si intitola semplicemente Covers, che include anche brani come Into My Arms, per esempio, grande successo di Nick Cave. See Emil Play invece è una canzone del 1967, una canzone che è stata rifatta nel tempo anche da David Bowie, una canzone però scritta dai grandissimi Pink Floyd. Questa è una versione di una band londinese nata nel 1976, si chiamano Damned.

un brano dei Pink Floyd del primissimo periodo di Syd Barrett, Siam Il Play, brano incluso in quest'album di cover uscito a gennaio 2026, si intitola Cover Not Like Everybody Else. Per quanto riguarda i Damned, formazione storica del punk londinese, l'hanno reinterpretato in una versione molto drammatica, molto gotica, anche se manteneva una certa psichedelia contenuta anche nell'originale. Band ancora guidata dal cantante Dead Vanian per questo progetto dedicato alla memoria del chitarrista e fondatore Brian James, scomparso nel marzo 2025. In formazione c'è anche Captain Sensible, famoso bassista che ha avuto un successo clamoroso negli anni 80 con un brano che si intitolava semplicemente What. Passiamo al 1970 per un classico dei Velvet Underground, si intitola Sweet Jane, questa versione dal vivo in un garage per quanto riguarda gli Enders Blue dalla California.

la voce è quella di Laura Hill per questo classico dei Velvet Underground del 1970. Stesso anno per un grande successo dei Black Sabbath, forse la loro canzone più famosa, ovvero sia Paranoid. L'ascoltiamo in questa versione post-punk di una band londinese che si chiama Savages.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Savages, band londinese, band al femminile, per celebrare Other Life hanno pubblicato un paio di canzoni che facevano parte delle registrazioni del disco del 2016, ma non erano mai state pubblicate prima del 2025. Una delle due è questa Paranoid, questa versione di un classico dei Black Sabbath del 1970, versione che è stata registrata negli studi Rack di Londra. È il momento ora dei Wandering Hearts, un trio britannico che ha pubblicato sempre nel 2025 una nuova versione dell'album Déjà Vu, un successo del 1970 targato Crosby, Stills, Nash & Young. Questa è una canzone che si intitola Teach Your Children, un brano che negli anni è diventato un inno pacifista e generazionale, ma questa è la versione dei Wandering Hearts.

brano di Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children, in questa versione dei Wandering Hearts per questa rivisitazione completa dell'album Deja Vu, uscita a giugno 2025. Ricordo ancora, l'originale era targato 1970. Ora un salto all'indietro nel tempo, esattamente al 1961, per un pezzo famosissimo come Moon River, brano di Henry Mancini e di Johnny Mercer, scritto in quell'anno per il film Colazione da Tiffany. Lo ascoltiamo in questa versione molto particolare di Ryan Adams, che nel 2025 ha pubblicato un album, Another Wednesday, che era una rielaborazione del suo album famosissimo del 2020, con alcune nuove versioni e due cover. Una era Tracks of My Tears di Smokey Robinson e l'altra questa Moon River, che riascoltiamo insieme quest'oggi qui a Rock Wave.

0: Wave. L'onda del rock.
1: Ci facciamo una birra e poi...
2: Radio Centrale
3: Milano. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Penny Harlem Incident è un brano di Bob Dylan del 1964, pubblicato nell'album Another Side of Bob Dylan. La versione è quella di Joan Osborne, bravissima cantautrice, nota anche per il suo successo mondiale One of Us, riproposto in Italia da Eugenio Finardi con il titolo Uno di Noi. Joan Osborne ha fatto un album interamente dal vivo dedicato a Dylan, lei che in passato aveva fatto anche un album in studio, e soprattutto Dylan è uno degli artisti che ha in qualche modo influenzato la sua carriera artistica, per questa bravissima cantautrice classe 1964 che arriva dal Kentucky. Chrissie Hynde invece è la front woman da anni di una formazione che si chiama Pretenders. Ascoltiamo questo classico di Elvis Presley del 1971 dal titolo It's Only Love in duetto con Julian Lennon.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un brano del 1971 di Elvis Presley, It's Only Love, in questa versione di Chrissy Hynde in duetto con Julian Lennon. Quest'album è uscito nel 2025 e ci sono vari pezzi reinterpretati dalla frontwoman dei Pretenders. Gli altri personaggi che collaborano con lei sono Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Dan Auerbach dei Black Keys, ma ce ne sono molti altri. Un album sicuramente che mette in luce la versatilità di Chrissy attraverso questi classici reinterpretati dalla sua voce magica. Un altro duetto è quello che arriva ora, quello di Johnny Marr, chitarrista storico degli Smiths, e Neil Tennant dei Pet Shop Boys. La canzone è famosissima, si intitola Rebel Rebel, un brano di David Bowie del 1974.
2: Seeing as it's a special occasion, I want to invite someone up to sing with us tonight. Someone I've had the privilege to work with for 30 years now. From Pet Shop Boys, Neil Tennant.

0: here.
1: Rock Wave. Bella questa versione live di Rebel Rebel di David Bowie, canzone pubblicata nel 1974 per quanto riguarda l'originale, singolo tratto dall'album Diamond Dogs, che è diventato uno dei brani più iconici del periodo glam di David. Lui è Johnny Marr, nato a Manchester nel 1963, chitarrista e cofondatore insieme a Morrissey degli Smiths, ha pubblicato un album live registrato a Londra nel 2024, si intitola Lookout Live, che riprende alcuni classici degli Smiths, alcuni brani degli Electronic e ovviamente molti album da solista, visto che si festeggiava i 10 anni di carriera dopo la fine della sua band di riferimento. Quello che arriva ora è un brano che Bruce Springsteen ha scritto per Patti Smith, si intitola Because the Night, e lo ascoltiamo nella versione degli Stress Dolls.

Brano portato al successo da Patti Smith nel 1978, una canzone che è stata poi pubblicata successivamente anche dal Boss e cantata live in varie occasioni. Erano gli Stress Dolls, che è il progetto della cantautrice di Buffalo, Chelsea O'Donnell, nata nel 1989 e attiva dal 2013, che ha un passato anche come Wolf, in una versione più contemporanea, molto particolare, di questo pezzo molto molto famoso. Versione invece più fedele all'originale, quella che segue. Last Train to London è un brano pubblicato nel 1979 dagli Electric Light Orchestra, era contenuta nell'album famosissimo Discovery. La versione che ascoltiamo oggi è dei Ricas, una band nata a Stoccarda nel 2016.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Versione che mantiene sicuramente il groove disco originale, però arricchito da sonorità un po' indie pop. Per quanto riguarda i tedeschi Rikas, Last Train to London degli Electric Light Orchestra, una versione che comunque porta rispetto all'originale, al classico della band di Jeff Lynne. Ora un progetto francese, Nouvelle Vague. L'originale è del 1982, si intitola Do You Really Want to Hurt Me? Gruppo formato a Londra da Boy George. Brano che è entrato anche in classifica nel 1982 per quanto riguarda la Gran Bretagna. La versione che abbiamo ascoltato quest'oggi è della band di Mark Colling, che arriva dalla Francia, si chiamano Nouvelle Vague. La voce è quella di Elias Driss. Rimaniamo in Francia per questo duo franco-brasiliano nato nel 2012. Nouvelle Vague.

Nouvelle Vague con un classico, Do You Really Want to Hurt Me, dei Culture Club nella versione dei Nouvelle Vague. Rimanendo in Francia c'è questo duo franco-brasiliano che si chiama Birds on a Wire, formato da Rosemary Stanley e Dom Lanena, che è esordito nel 2014. Hanno pubblicato due cover nel loro ultimo album, terzo lavoro uscito nell'ottobre 2025. Uno dei due brani è Love Cats dei Cure, brano pubblicato in origine nel 1983 e incluso nella raccolta Japanese Whispers. Questa però è la versione dei Birds on a Wire.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Al centro della musica, Radio Centrale Milano.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Una versione di Pale Shelter, grande successo del 1983, un classico dei Tears for Fears, faceva parte del loro primo album che si intitolava The Hurting, del duo britannico formato da Ron Orzabal e da Kurt Smith, che si distinse sicuramente negli anni 80 per le loro sonorità new wave. Questa era la versione dei californiani Right Overs. Intanto è partita Cat Power con un grande successo di Sinéad O'Connor, ovvero Nothing Compares to You, brano scritto dal grande Prince.

Nothing Compares to You, una bellissima versione di Cat Power, una versione che mette in risalto la sua capacità di trasformare i brani famosi, brani iconici, in momenti molto intimi e di grande impatto, così come ha fatto in carriera anche con tanti brani di Bob Dylan. Questo pezzo è inserito in un EP pubblicato nel 2026, l'originale è targato 1984, scritto da Prince e portato al successo nel 1990 da Sinéad O'Connor, anche se poi Prince ha pubblicato successivamente anche la sua versione, molto molto interessante anche quella. Cat Power è il nome d'arte di Chan Marshall, cantautrice statunitense nata ad Atlanta nel 1972, e continuiamo ora con un classico dei Triffids, band australiana mai dimenticata. Il pezzo si intitola Wide Open Road, lei è Missy Higgins.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un grande pezzo dei Triffids, formazione che si è sciolta dopo la morte nel 1999 di David McComb a seguito di complicazioni cardiache dopo un trapianto di cuore. Missy Higgins, cantautrice australiana nata a Melbourne nel 1983, ha pensato di reincidere questo grande pezzo datato 1986. L'album di riferimento dei Triffids si intitolava Born Sandy Devotional. Noi continuiamo ora con Paul Weller, che riprende un pezzo del 1987 scritto da Christy Moore, che era il leader di una band molto importante che si chiamava Moving Hearts. Il pezzo fa parte di un album di cover dal titolo Find Eldorado.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Molto bella questa rielettura di One Last Cold Kiss di Christy Moore ad opera di Paul Weller. L'album di riferimento è uscito nel 2025, si intitola Find Eldorado, e sono 15 brani che hanno segnato il percorso musicale dell'ex frontman dei Jam, poi successivamente degli Style Council, con una carriera comunque da solista decisamente importante. Ci sono pezzi dei Kings, di Richie Evans, di Brian Protreau, di Bobby Charles e molti molti altri. E questo One Lost Kiss è sicuramente uno dei pezzi più intensi di questo album. Continuiamo con una versione dal vivo di un classico di Bonnie Tyler, portato al successo da Tina Turner nel 1988. Si intitola The Best e loro arrivano da Bruxelles e si chiamano Warehouse.

0: Il meglio della musica rock.
1: Warhouse, quinto album per loro, un album dal vivo che si intitola The Karaoke Show, che include anche questo pezzo The Best, portato al successo da Tina Turner, ma inciso ancora prima da Bonnie Tyler, anche se il successo maggiore l'ha avuto sicuramente nella versione di Tina. Questa band è originaria del Belgio ed è guidata da Martin De Volder, che è un membro della formazione Baltazar, album che sicuramente testimonia la grande energia live di questa band. Vi lascio in compagnia di un pezzo di Counting Crows in una versione molto intensa e molto d'atmosfera. Si intitola Long December la canzone, scritta in origine nel 1996 e pubblicata nel 2025 dai Knife Play, che è un progetto nato a Philadelphia nel 2019, che trasforma il brano in una versione molto molto scura e molto riverberata. Spero che questa trasmissione, che ogni tanto facciamo in alternativa alle novità discografiche, sia stato di vostro gradimento, ma vi aspetto come sempre puntuali nel prossimo episodio di Rock Wave. Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco e ora ripeto Knife Blade e Long December, brano dei Counting Crows. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Saluto da Marco Casa, bentrovati all'appuntamento sui podcast di Radio Nizza e sulle onde medie di Centrale Milano con gli eventi da non perdere nei prossimi giorni in Costa Azzurra. Lunedì 6 luglio, balletti del lunedì sul lungomare, siamo sul lungomare delle Lavandue, alle ore 21.30 in Boulevard de la Tassigny, una serata estiva che trasformerà il lungomare in un grande palcoscenico all'aperto con orchestre e gruppi che proporranno jazz, swing, pop e musiche del mondo in un'atmosfera festosa e coinvolgente per tutta l'estate. E mi sa che uno di quei lunedì ci sarò anch'io in vacanza alle Lavandue e andrò anche a farmi un baletto del lunedì sul lungomare. Martedì 7 luglio, Crazy Beach Party alle 21 in Plage Cousteau a Saint-Laurent-du-Var con una schiera di DJ e artisti della musica dance come il glorioso Patrick Hernandez, quello di Born to be Alive e tanti altri, una serata da non perdere, non è a ingresso gratuito, bisogna prenotare il posto. Mercoledì 8 luglio ABBA Dream Tribute, per chi ama gli ABBA c'è questa tribute band che proporrà uno spettacolo dal vivo con le magie musicali del celebre gruppo svedese l'8 e il 9 luglio presso Antea Antipolis Theatre d'Antibes. ABBA Dream è una tribute band tra le più applaudite in tutta Europa. Mercoledì 8 a sabato 11 luglio c'è il Festival dei Giovani Talenti del Souquet a Cannes, presso la chiesa Notre Dame d'Espérance alle 18.30 di mercoledì 8, ma poi andando avanti il programma è molto ricco e in altri luoghi del Souquet si alterneranno artisti di varie estrazioni musicali, dal pianoforte, dalla musica classica al jazz, passando per sonorità più contemporanee per tutta la settimana al Souquet, che è il quartiere storico centrale nella vecchia Cannes. Giovedì 9 luglio, musica nel borgo Chanson Douce a Place de l'Ormeau a Ramatuelle alle ore 19, appuntamento musicale dell'aperitivo nel centro storico di Ramatuelle con il duo Chanson Douce, che reinterpreta con eleganza i grandi classici della chanson francese da Aznavour a Laurent Voulzy, passando attraverso Franz Gall e Henri Salvador tra jazz e bossa nova. Giovedì 9 luglio, a proposito di jazz, c'è il mitico Jazz à Juan con Tom Jones che le renderà l'omaggio a Marvin Gaye e alle 20.30 l'appuntamento presso Pinet Gould a Juan Le Pen con questo straordinario artista di fama mondiale. Venerdì 10 luglio potete rivivere gli anni 80 con Gilly Jackson, cantante, ballerina e capocomica internazionale, che porta in scena uno spettacolo dedicato ai grandi successi degli anni 80 in Place Bellevue a Falicon alle ore 21. Siamo nell'entroterra nizzardo. Sabato 11 luglio, e vi do appuntamenti anche per il prossimo weekend, Grass rende omaggio ad Edith Piaf dalle 10 alle 23 nel centro storico di Grass. Questo festival trasforma il centro storico di Grasse in un autentico villaggio ispirato alla Parigi degli anni 50 e alla musica e alle musiche di Edith Piaf. Giornata medievale ad Auron, sabato 11 luglio dalle 10 del mattino in poi in vari luoghi della città, una giornata dedicata al Medioevo con accampamenti storici, falconieri, artigiani, musici, dimostrazioni di combattimento e laboratori sulla realizzazione di armature medievali. Jazz à Juan ancora sabato 11 luglio, altra formazione mitica come quella dei Morcheeba insieme ad Afer Youssef, ore 20.30 sempre alla Pinet Gould di Juan Le Pen. Sabato 11 luglio The James Brown Tribute Show, per chi ama la musica di James Brown, con questa tribute band che proporrà le note di James Brown alle 21.30 di sabato 11 luglio al Palais des Congrès a Saint-Raphaël. Ancora musica e ancora black music e sonorità urban con Pitbull I'm Back Tour allo stadio Allianz Riviera a Nizza. Dopo il trionfo della tournée europea tutta esaurita, Pitbull arriva a Nizza con il suo nuovo spettacolo e nuovo tour.
Ritrovate quanto vi ho raccontato anche sul nostro sito radionizza.it, sezione agenda, con i vari link per saperne di più sulle varie manifestazioni di cui vi ho parlato. Ci ritroveremo in podcast e in onde medie su radionizza.it e su Centrale Milano prossimamente. Grazie per avermi seguito sin qui, un saluto da Marco Casa e a bientôt.

0: Ascolta anche tu Radio Centrale Milano, tutta la musica che amo.
1: All right, one, two, three.

0: abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
1: Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io, insieme ai miei amici, ascoltiamo Radio Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Go come, Santana!
1: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Momento culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. Non sfruguliamo Mazzarella e San Giuseppe. Numerosi modi di dire napoletani si basano su episodi realmente accaduti nel passato, mezze di questa città. L'espressione non sfruguliamo Mazzarella e San Giuseppe fa riferimento ad un episodio veramente accaduto a Napoli e viene pronunciato all'indirizzo di chi è un provocatore per natura, in poche parole a chi si sembra sfruguliamo Mazzarella. Il tenore Nicola Grimaldi, meglio conosciuto nell'ambiente teatrale della Napoli del Settecento col nome di Nicolini, acquistò il bastone di San Giuseppe per custodirlo nella sua cappella privata, situata all'interno di uno degli appartamenti di Palazzo Como, attiguo alla chiesa di San Giuseppe a Chiaia. Grimaldi non lo sapeva, ma la reliquia in questione era proprio un pacco. A Napoli la gente mo sempre parià. E una volta, anche il 19 marzo, giorno in cui si festeggia San Giuseppe, ogni scusa era buona per far muin in miezza via. Per 8 giorni si organizzavano feste e processioni. Per strada spuntavano varie bancarelle che vendevano zeppole, pezzelle fritte e quaparmarolo in coppa, dolci e frittelle. Per tradizione si allestiva la fiera degli uccelli. I cardil sono sempre stata una fissazione per i napoletani. Durante questa festività, pure il popolo voleva vedere un bastone di San Giuseppe, in quanto si favoleggiava che tale strumento fosse efficace per scacciare il maligno dal corpo dei fedeli impossessati. E Grimaldi, per non far pigliacollo ai fedeli, lo esponeva alla venerazione del pubblico napoletano e della corte. La reliquia era sorvegliata da un fedele servitore del tenore, tale Andrea Musciano, di origine veneziana. Per l'uomo risultò molto difficile arginare la veemenza dei fedeli napoletani. «Facciamo tutta la mazza di San Giuseppe!» qualcuno gridava dalla folla. E quando avanzava le mani verso la reliquia, veniva subito ammonito appunto con la frase «Non sfruguliamo Mazzarella di San Giuseppe!» Ma cosa vuol dire sfruguliamo? Questa parola indica l'azione di sottrarre dei pezzetti o frecule dal bastone, perciò non sfruguliamo sta per non sfregolare. Da ciò questo verbo può corrispondere in italiano all'azione di infastidire, tediare qualcuno, disturbandolo con continuità. Invece la locuzione non sfruguliamo Mazzarella e San Giuseppe potrebbe essere italianizzata in non mettere alla prova la pazienza altrui, riferendosi all'iconografia cristiana del santo in questione, tratteggiato sempre come un uomo pacato e gentile, avente sempre un bastone di legno sul quale era solito reggersi. Attualmente il bastone di San Giuseppe è custodito nella bellissima chiesa di San Giuseppe dei Nudi a Napoli. Questa chiesa, chiusa da oltre 3 secoli, ora finalmente riaperta al grande pubblico, fu costruita sui resti del convento agostiniano del Cinquecento. È un vero e proprio scrigno di tesori e ricchezze
1: This is a
0: straordinarie.
1: little Holland Knows Your Holland song called Baby Don't You Do It, Don't You Break My Heart.

vita nuova, che energia. Trasloco vuol dire leggero fremito, cielo azzurrissimo e sole, molto sole. È sempre stato così, non si sa perché, è un'intuizione. Gabriella? Gabriella, hai visto che meraviglia? Come sei allegro, mi fa lei con un tono come se l'allegria fosse mancanza di rispetto. Gabriella mi aveva accompagnato, ma non era assolutamente d'accordo sulla mia decisione di venire a vivere qui da solo. Cercai di non essere contaminato. In quel momento volevo pensare a me. Avevo proprio bisogno di allontanarmi da tutto, di vivere un po' più isolato. Anche col lavoro non ce la facevo più. No, non il lavoro, tutto quello che c'è intorno, interessi personali, i contatti, la volgarità, i rigiri. Basta. Qui mi sembra perfetto. Una casetta tranquilla, funzionale, tutta bianca, poco lontano dalla città, quel tanto di verde che ci vuole. Un'oasi. Ecco, la chiamerò l'oasi. È strano non sentire dall'esterno neanche il rumore di una macchina. Cos'è stato? Gabriella? Niente, me la trovai davanti. Ora non era più polemica. Abbassa gli occhi e sono occhi tristi. Ma noi, mi fa, noi due, che fine abbiamo fatto? E io, ma noi siamo ancora qui, non voglio mica scappare. In effetti lei aveva sempre pensato che io volessi scappare da tutto. No, questo non me lo disse. Rimase un po' assorta, ma un attimo, perché subito dopo cominciò a prendermi in giro sulla casa. A Gabriella non piacciono queste svizzerine che nascono ai lati delle grandi città. Improvvisamente mi chiede se facciamo l'amore. È nel suo carattere. Non la sessualità, questi salti di umore. Però riesce sempre a sorprendermi. Sento che il viso mi diventa appuntito. Meno male che c'è il trucco. Quando sono in imbarazzo, recito la parte di uno che è in imbarazzo. È un ottimo trucco. La faccia da stupido diventa quasi una faccia simpatica. È semplicissimo. Se uno riconosce di essere un imbecille, ha la simpatia di tutti. Una strada da seguire. A proposito dell'amore, le faccio notare che non c'è ancora il letto. In effetti per terra c'è da solo una pedana di assi di legno. Il materasso non c'era ancora, ma forse è un po' volgare andarlo a prendere. Lei ammette che è vero. E ora ride bene. E quando ride così, siamo contro la finestra che dà sul prato all'inglese, vicinissimi.

0: una strana combinazione o calcolo, siamo vicinissimi. Certo, calcolo. Adagio, le nostre teste si abbassano. Le nostre ginocchia stanno per toccare le assi di legno. Il resto è niente. Fuori era molto bello. Ancora in mente la finestra. Solo la finestra, possibile. Non credo di avere tradito Gabriella per questo. Era una giornata nitidissima. Sul prato verde passavano lente ma piccolissimi scatti tre galline così lucide e pulite come non ne avevo mai viste. Probabilmente sono del mio vicino, l'ex colonnello, pensai. Me l'avevano detto che era un tipo preciso. Ma che pettinasse anche le galline, non lo sapevo. Ora siamo nella stanza da bagno. La schiena nuda di Gabriella è segnata da tre o quattro righe longitudinali. Sì, le assi di legno. Non deve essere stato un amore comodo, ma certo non volgare. Mi ricordo di aver guardato quei segni per un tempo incalcolabile. Sono solchi arrossati con un piccolo bordo bianco. Ecco, l'indice della mia mano ne percorre uno. È un movimento lentissimo, automatico. Cos'è stato? Un fruscio. Strano, non un fruscio, come qualcosa dentro la casa. Oppure sopra. Possibile che me lo sia immaginato.
1: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata dal nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Nella guerra non ci sono vincitori, ma solo sopravvissuti. Neville Chamberlain. Benvenuti a Un soldato, una promessa, una trasmissione che racconta attraverso lettere immaginarie la storia di Michele, radiotelegrafista nell'esercito italiano durante la campagna d'Etiopia del 1935. Questo progetto nasce dal ritrovamento della vecchia macchina fotografica di mio nonno Michele e di un album con tutte le foto che aveva scattato durante il suo viaggio in Africa. Immagini senza parole, ma cariche di storia. Quello che ascolterete non è la cronaca fedele di una guerra, ma il tentativo di fare memoria attraverso sensazioni, emozioni e sentimenti. Ogni lettera ho immaginato sia stata scritta da Michele alla sua fidanzata Angela, la donna che sarebbe poi diventata mia nonna. Benvenuti, questo è Un soldato.

0: non so, ma laggiù questo è certo però.
1: C'era una volta in Erebus e adesso non c'è più.
2: Michele e il reparto sono ora fermi nei pressi di Macallè, trasformata in un grosso campo fortificato. Le voci parlano della preparazione di una grande offensiva etiope, quella che molti chiamano l'offensiva di Natale. Il lavoro nel reparto è intensissimo, messaggi continui, coordinamento fra reparti, tensione crescente. Paolo comincia a mostrare segni di cedimento emotivo di fronte alla durezza della situazione.

presidio nei dintorni di Macalè, 15 dicembre 1935, lettera numero 5. Amore mio, da qualche giorno siamo fermi nei pressi di Macalè, trasformata in un grosso campo fortificato, pieno di trincee, reticolati e depositi di munizioni. La città vera e propria quasi non si vede. Ciò che colpisce sono le tende, i baraccamenti, i camion che arrivano e ripartono senza sosta, portando rifornimenti verso le prime linee. Il nostro reparto ha montato il posto radio vicino a un piccolo fortino di pietra. Da qui partono i fili che arrivano in un osservatorio su un'altura dove abbiamo posizionato le antenne. Ogni messaggio che passa da questo tavolo sembra avere un peso enorme, perché sappiamo che le forze etiopi stanno preparando una grande offensiva, quella che molti già chiamano l'offensiva di Natale. Ieri notte ho ricevuto un dispaccio lungo pieno di coordinate e nomi di reparti. In mezzo a quelle righe c'era un ordine secco: in caso di sfondamento nemico, preservare a ogni costo la continuità delle comunicazioni. Reparti telegrafisti pronti a ripiegare mantenendo il contatto. Leggere a ogni costo mi ha fatto pensare che per qualcuno la nostra vita valga meno delle antenne che sistemiamo. Ma poi ho guardato Stefano e Paolo, che mi osservavano in silenzio, e ho deciso che il costo non saremo noi, né mai, mai, se potremo evitarlo. Nel poco tempo libero scattiamo qualche fotografia. Ieri ci siamo fatti ritrarre tutti e tre, seduti su un muretto, con alle spalle le montagne e la nostra antenna. Sorridiamo, ma negli occhi si vede la stanchezza. La polvere sembra non andare più via. Ci entra nei vestiti, nella branda. Rovina i contatti della radio. È un continuo pulire e aggiustare. Stefano mi ha confidato che la notte sogna spesso Milano. Lui abita non lontano da noi e ricorda perfettamente il rumore del tram, l'odore dei forni la mattina presto. Quando parla di questo, per un attimo i suoi allineamenti si addolciscono e non sembra più un soldato, ma un ragazzo qualunque che aspetta solo di tornare a casa. Paolo invece si preoccupa per sua madre, che non gode di buona salute. Teme che il tempo qui passi più lento che a casa e che al suo ritorno nulla sia come prima. Le notizie che filtrano dalla radio parlano di movimenti di grandi masse di soldati etiopi nelle montagne attorno a noi. Sappiamo che cercano un punto debole per attaccare e che quando succederà sarà violento. Nel frattempo, qui nel presidio, ognuno cerca di prepararsi a modo suo. C'è chi pulisce le armi all'infinito, chi scrive lettere su lettere e chi, come me, si rifugia nel rumore regolare del Morse per trovare un po' di ordine in questo caos. Non so quando questa lettera ti arriverà, né quando altre potrò scriverti prima che qualcosa cambi davvero sul fronte. Ma ti chiedo, se un giorno qualcuno leggerà queste parole ad alta voce, di ricordare che dietro ogni messaggio partito da queste montagne c'era un ragazzo che ti pensava come una piccola luce in mezzo alla polvere. Ti porto con me in ogni turno di guardia. Tuo Michele.

0: Bentornati a bordo, nuova puntata oggi del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale. Ormai siamo dentro l'ultimo mese di programmazione per questa quarta stagione. Come sempre inizio a ricordarvelo, no? Che oltre alle repliche ci aspetta una quinta stagione al via lunedì 5 ottobre. Ma pensiamo ad oggi, a questa puntata che torna ad indagare da vicino la voce delle nostre etichette discografiche, quelle dell'underground, quelle davvero indipendenti. Andiamo a casa della Transition Totem di Raffaele Marchetti, e questa è sicuramente un manifesto alla ricerca, alla sperimentazione tra cliché digitali e nuove macchine. Insomma, a te la linea, Raffaele.
2: Transition Totem è un'etichetta discografica indipendente, nasce nel 2024 in occasione dell'uscita di Liminal, l'ultimo disco dei Valerian Swing. Diciamo che è il frutto di mille scambi avvenuti durante i milioni di chilometri macinati assieme in un furgone, con l'obiettivo di creare uno spazio libero da definizioni di genere, dove i progetti conservano il proprio differente approccio, ma condividono una visione orientata alla ricerca e all'evoluzione del suono, sia sul disco che dello spettacolo dal vivo, insomma, una performance live. L'idea è sempre stata infatti quella di non limitarsi alla pubblicazione musicale, ma lavorare alla costruzione di progetti completi dove il concept, la musica, le immagini, la promozione e la gestione convivono insieme e si rafforzano a vicenda. Quello che era nato come un semplice logo oggi è diventata una realtà fatta di persone e amicizia.
0: Grazie Raffaele, grazie alla Transition Totem per il lavoro che fate, e dai loro corridoi, dal loro catalogo, come da tradizione pesco i dischi di questa puntata. Primo ospite, anzi primi ospiti, sono i modenesi Mood, con un disco dentro cui suono e geometrie visive sono farine dello stesso sacco, almeno secondo me. Si intitola Transparencies volume 1, dentro cui ragionare su elettronica, dub, downtempo, hip hop, insomma anche il pop del futuro, perché no, anche allegorie che trovo decisamente cinematiche. I Mood sono al secolo Daniele Maini, e con noi qui a Trans Europe Express c'è Francesco Molinari. Ciao Francesco.
3: Ciao a tutti. Grazie mille per ospitarmi.
0: Grazie a te, grazie anche a Daniele Maini. I Mood, giusto? Mood.
3: Esattamente, vai. Noi, io e Daniele siamo i mood,
0: ma sai perché ti dico, vi dico, insomma io adesso parlo con te, un grazie speciale, perché nonostante il titolo, che ha un'intenzione di trasparenza, quindi uno si immagina anche un certo grado di leggerezza, mi avete regalato un disco che mi fa fare dei tripli salti carpiati, allucinanti, tutt'altro che lineari, proprio dei viaggi. Perché c'è tanta psichedelia e tanto sottotesto, ed è un viaggio bellissimo.
3: Davvero? Ti piace?
0: Da pazzi, perché in realtà sia dalla grafica, e ne parliamo poi andando ovviamente a citare l'artwork di Stefano Villani e poi di Zo Ferrara, che ha delle foto, ma anche il suono. Cioè è veramente un viaggio che all'impatto sembra una roba semplice, appunto trasparente, in realtà per me non lo è affatto, e ogni ascolto diventa un mondo parallelo, e quindi voglio partire da qui. Per voi la trasparenza cos'è?
3: Allora, noi abbiamo cercato di portare questo concetto di trasparenza, tra virgolette, mi viene da dire rilevato, ma comunque riscontrato nella nostra vita quotidiana,
0: sì,
3: in musica.
0: Sì.
3: In musica, e non è stato assolutamente facile Premetto anche perché prima di tutto bisogna capire che cos'è per te la trasparenza, certo, nella quotidianità, nella quotidianità, certo, nei rapporti con le persone, nei, certo, nei rapporti anche, perché no, con la propria stessa band, capito? E dopo tramutare tutto quello che ne esce appunto in, in musica, in emozioni, in, certo, in note, certo, in percussioni, eccetera. Abbiamo voluto legare questo concetto perché secondo noi la trasparenza negli ultimi anni, insomma, è un argomento, una tematica che ci ha toccato molto, e quindi abbiamo deciso di dargli la giusta importanza, secondo noi, dedicandogli, diciamo così, il titolo di dell'album,
0: del disco. E poi c'è anche da capire come tutto questo, appunto, come dicevi, viene poi tradotto nel suono, ma anche nel video, il video di Yoda. Mi ci sono sflesciato sopra ma anche tutto lo scenario grafico, c'è una psichedelia, saturazioni importantissime ma non eccessive, i colori sono accesi ovviamente qua, e c'è tanto minimalismo, c'è una sintesi enorme, no? Vedi anche, appunto, torno sul video di Yoda, andatelo a cercare in rete, e l'ermetismo secondo te la fa da padrone? Cioè proprio l'essere ermetici?
3: Ermetici in che senso?
0: Nel senso di non avere come obiettivo quello di dare un significato sfacciato, evidente, univoco, cioè il fatto di lasciare ad ognuno ampia libertà di costruirsi il suo mondo.
3: Per me io questa cosa la vedo moltissimo nella nostra musica, soprattutto nei brani strumentali.
0: Sì.
3: Perché il brano strumentale ti dà la possibilità di spaziare e di, non dico capire quello che vuoi, ma di percepire quello che stai ascoltando in maniera magari diversa rispetto a un tuo amico o alla persona a fianco a te. E secondo me è una caratteristica fondamentale della nostra musica, okay, e che abbiamo cercato anche di preservare, appunto perché è importante, secondo me, dare, non dico per forza dare la stessa intenzione, ma anche saperla prendere in maniera diversa a seconda di come stai in quel momento, di come l'ascolti, eccetera.
0: Ok, per esempio ci sono due brani tipo, correggimi la pronuncia, Rejun.
3: Sì, corretto, okay, corretto, l'hai detto giusto.
0: Anche SP Line, sì. I suoni, raccontami di questi suoni, perché qui c'è, sempre nella mia lettura ovviamente, c'è un rimando, mi riportate un po' a certi videogame, a certi anni 80.
3: Davvero?
0: Sì, non so.
3: No, allora, videogame, alzo le mani, non so mai.
0: Okay, okay.
3: Non le abbiamo usati come reference, però okay, mi incuriosisce molto questa cosa, devo dire.
0: I flipper in particolar modo, i flipper che c'erano nei bar di quando ero adolescente, però è il mio viaggio, come altro viaggio mi faccio nello spazio intersiderale, tipo non poteva mancare il drilling americano, no? Palmetto Paradiso, altro brano, sì, appunto, a cui mi sto riferendo. Che brano è? Perché scocchia molto dal resto del disco.
3: Sì, sì, volevamo dare una vibe proprio danzereccia.
0: Ah, vedi.
3: E quindi avevamo quest'idea un po' sul danzereccio, che però si incastrava con delle cose un po' distorte, un po' sincopate, eccetera. Abbiamo detto, cavolo, ma buttiamoci un tempo quasi reggaeton, un pochino che ti riporta quella vibe lì, e vediamo cosa ne esce. Poi da lì abbiamo aggiunto, diciamo così, la voce di Brida, sì, che ha saputo dare una proprio una voce spettacolare al brano, un carattere veramente particolare, diciamo così, e quindi sì, è da lì è uscito un brano, secondo me uno dei più belli del disco, insomma, molto molto bello.
0: Insomma, l'ho sottolineato in modo particolare, come ho sottolineato la chiusa, l'ultimo brano, e qui mi arriva un aspetto un po' tribale. Ora non so quali sono le intenzioni, me le racconterai tu, e qua mi porta, appunto, nel mio viaggio, nel mio sottotesto di questo disco, ad una domanda, se vuoi, abbastanza filosofica, marzulliana, come piace dire a me, se è vero che c'è la tribalità, quindi un rapporto diretto con l'umanità, Allora chiedo ai Mood, il futuro per voi che suono ha? Ha un suono che torna all'uomo o sarà sempre più sfacciatamente un diritto delle macchine?
3: È un'ottima domanda. Allora, abbiamo capito, soprattutto con questo ultimo lavoro, che non c'è futuro se non c'è ricerca del passato. Mi spiego meglio. Ad esempio, in RFPT, sì, che è appunto l'ultimo brano del disco, volevamo, diciamo così, incastrare tutto quello che per noi era una sintesi, diciamo così, della musica elettronica che ci piaceva in quel momento. Vedi magari un bonobo, alcuni accenni, sì, di Fortet, eccetera, e accostare tutto quell'immaginario, insomma, tutti quei colori a un qualcosa di più di africaneggiante, di africano, di sì, più tribale, sì, come hai detto tu. E quindi abbiamo cercato in vari modi, mille esperimenti, di incastrare con dei sample, con delle congas, delle marimbe, insomma, delle cose particolari, tutto questo immaginario, questi colori che noi avevamo immaginato, insomma. E per questo mi viene da dire, secondo me non c'è un suono futuro se non c'è ricerca nel passato. Cioè, devi sapere che cosa è stato fatto, come è stato fatto, e magari lì riproporlo, rielaborarlo. Sotto questo aspetto c'è stato moltissimo d'aiuto Raffaele Marchetti,
0: sì,
3: per noi è Raffo che certo, ci ha dato una mano gigante davvero per capire come andare a fare alcune cose, come ricercare, come certo, poterle rielaborare, insomma. E secondo me sì, è proprio quello il succo. Poi io non nego che magari qualcuno, qualche genio, qualche Mozart di oggi, sì, ci sconvolge con certo, un genere nuovo, provo, non lo so.
0: Io vado pescando New Song Dawn, pronunciato bene? Sì.
3: Sì.
0: Anche qui la featuring di Brida è, secondo me, è uno dei brani, secondo me, manifesto anche per questa chiacchierata. Lo vado a pescare, ce l'ascoltiamo. Francesco, grazie ai Mood per essere stati con noi qui a Trans Europe Express.
3: Grazie a voi, grazie mille, ciao a tutti.

0: Radio Centrale Milano. Era ora. Che musica, ragazzi!
1: E questa era New Song Dawn, brano che campeggia dentro Transparencies, volume 1, il nuovo disco dei Mood. Torniamo a bordo del Trans Europa Express, torniamo ancora dentro i corridoi della Transition Totem e pesco la voce di chi ne guida le fila, perché oltre al discografico che abbiamo ascoltato, incontrato all'inizio, è impegnato in prima persona su mille fronti artistici. Il suo progetto personale lo firma R.M. ed Imaginative Orchestra, e questo disco Mosaics la dice lunga sul DNA di questa label. A Trans Europa Express ne parliamo proprio con lui, con noi, con me, c'è Raffaele Marchetti. Ciao Raffaele.
2: Ciao a voi.
1: Raffaele, ciao. Detto Raffo, mi dicono, esatto, dalla regia. che ti firmi R.M. o sbaglio?
2: Sì, quando compongo, siccome il mio nome, non so come dire, suona un po' monolitico, troppo lungo, troppe lettere, allora ho deciso di abbreviarlo e c'era una storia per spiegarlo, nel senso che
1: certo.
2: All'elementare una maestra mi prese in giro perché scrissi RM sopra...
1: Sì.
2: Al coso, perché non mandava di firmare un tema con nome e cognome, quindi da lì è anche un po', insomma, uno spunto per...
1: Arriviamo al disco, proprio centriamo in gamba tesa, perché apre scenari, il titolo apre scenari, non so dirti quanti a prescindere, ma ce ne sono numerosi. Lo pronuncio giusto, dimmi tu, Mosaics?
2: Sì, è giusto, corretto.
1: Prima domanda, davvero di quelle, come piace dire a me, marzulliane. Veniamo in questo disco, impattiamo contro composizioni che poi fondamentalmente arrivano da improvvisazioni. Poi ci racconterai meglio nello specifico, però voglio sapere, questo disco è servito a, come gioco, come territorio di caccia per cercare tecniche di registrazioni, sperimentare cose, oppure una volta che nel tuo girovagare come produttore e sviluppando tecniche hai detto adesso le uso per fare questo? Cioè, chi è nato prima?
2: Ah, prima l'uovo, la gallina.
1: Certo,
2: sì. Lì.
1: Certo.
2: Allora è una roba un po' complicata. Sono diversi anni che io lavoro in studio e con le band che ho avuto, con cui ho suonato diversi strumenti, dalla batteria alla voce piuttosto che le chitarre, eccetera. Ho sempre, diciamo così, affinato un determinato tipo di approccio, ok? Cioè, quindi ti rendi conto, cambiando punto di vista, di determinate cose dal punto di ascolto nuovo che si sviluppa. Quella cosa lì ha fatto sì che io facessi un grandissimo bagaglio.
1: Sì.
2: E queste registrazioni vengono da delle improvvisazioni dove io immaginavo delle cose, ok? Il sottotesto è rimasto un sottotesto nelle impro, nel senso che ognuno ha continuato a, come se fosse quasi sordo, imperterrito nelle proprie cose, che è anche poi il bello dell'improvvisazione. E io su a determinate robe ho costruito il resto, dopodiché tendenzialmente tutto quello che ho utilizzato io da sempre, in ogni produzione che faccio, in ogni roba, voglio anche un po' giocare, cioè voglio anche fare da pioniere poi per me stesso, perché magari sono tecniche che altri ingegneri del suono, altri produttori usano magari tutti i giorni o hanno la possibilità di aver sviluppato nel tempo, aver provato più e più volte. Io le poche possibilità che ho sono quelle in cui ho completa libertà e lì provo tutto, quindi non ti so dire se effettivamente è una roba di esperienza
1: chiaro,
2: in pratica, o una cosa dove lì per lì improvvisi neanche, cioè, però attingi a qualcosa,
1: certo,
2: che già
1: certo,
2: fa parte
1: inconsciamente
2: di te,
1: ce l'avevi, certo. Che poi tra l'altro, appunto, c'è veramente tanta tanta varianza, tanta variazione. Il disco si apre, e qua ti do la mia lettura, si apre subito con moti tribali, in qualche modo c'è tanta tribalità, almeno nel mio sentire. Qui io rimando sempre quando sento queste soluzioni o qualcosa che somiglia a queste soluzioni, ci voglio leggere dentro l'uomo, l'umanità. Siamo dentro un tempo di macchine, però provocandoti quanto questo disco è figlio delle macchine e quando invece resta ancora figlio dell'uomo.
2: Ah, questo qua è proprio dell'imperfezione umana, proprio figlio dell'imperfezione umana. Dentro tutta questa roba qua è stata fatta tutta senza metronomo, quindi nella parte di scrittura e di macro editing che io ho dato all'inizio, tenendo determinate parti, tu fai l'esempio del primo brano, nel primo brano rispetto alle registrazioni originali che abbiamo fatto, io ho conservato il Charleston e il rullante, tutto il resto è stato rifatto nuovo.
1: Ok.
2: Con una fatica atroce e giorni di take, perché prendere quel tipo di mood senza vedere il batterista, fuori griglia, senza un metronomo, è stato pesante.
1: Okay.
2: Però anche super mega divertente, cioè, io ho un po' quella roba lì della sfida di riuscire a fare qualcosa che magari qualcun altro non riesce a fare, e vedendolo in maniera molto sportiva mi diverte sfidarmi a fare qualcosa di difficile, poi mi auguro le più brutte cose mentre lo sto facendo, ma quando parto mi diverte quella roba lì di mettermi in difficoltà e vedere come ne vengo fuori.
1: Spettacolo. Ma non sarà mica che l'intento di questo disco, io penso alla terza traccia che non te la pronuncio perché in cinese il titolo non
2: è Arigato.
1: Ah, pensa te, ma era facile da leggere
2: perché l'ho tradotta con Google traduttore.
1: Ah, fantastico. Ma non sarà che l'intento, appunto, Raffo, è quella di rompere gli schemi e le abitudini?
2: Allora, quel brano lì a cui ti riferisci ha una roba molto...
1: Quello è proprio progressive, nel senso di variazioni, c'è di tutto dentro.
2: Ah, lì dentro sì.

0: di tante robe, e per me era come un ritorno. Quindi quando ho sentito che il ragazzo che suonava il piano con me durante questa impro si stava scaldando, quindi è un'improvvisazione, ma mi richiamava quella roba lì, ho iniziato a stagliustargli delle cose,
1: okay.
0: E comporle. Nell'insieme è nata una roba che io associo Sakamoto a un mondo molto concreto, molto naturale, okay? Molto umano, molto, però anche proprio molto animale più che umano, mentre invece Alvanotto è proprio molto sintetico, e quindi ho voluto cercare di raccontare, dicendo grazie a una persona che non c'è più, ma era più un inchino, insomma, un,
1: certo,
0: dire, un memoriale, ok?
1: Certo.
0: Mettere insieme la parte super umana, super sentimentale, super espressiva, con qualcosa di super mega sintetico e che suoni anche proprio fastidioso quanto possa essere il periodo di tecnologia che stiamo vivendo. Ripeto, è nato tutto per caso, cioè, bello, ascoltando, bello. Sono fatte il pezzo che avevo, ho immaginato come comporre tutto quello che c'era attorno. Quindi all'inizio senti gli uccelli che sbattono le ali, piuttosto altre robe che succedono in questo lago immaginifico o immaginario, mentre invece tutto il pezzo dopo è proprio la city, cioè, quindi uffici, fotocopiatrici, robe luppate e utilizzate con un campione di una voce e un tasto di una tastiera. Io che faccio meraviglia. Una a tempo strana, picciandola con la pitch wheel e facendo delle robe matte, però sì, sono take, cioè, quindi non suona mai tutto perfetto, proprio perché non ho avuto la possibilità, perché non c'era, di quantizzare o utilizzare niente, neanche in quel brano lì. Cioè, il fatto che la batteria vada a tempo, che è una batteria programmata, è puro caso, credo.
1: Ok. Inna Kingston's Dance Floor è lunga, noi la lasciamo andare nella sua coda finale. Con questo ti saluto, Raffo. Grazie, grazie di cuore per essere stato con me.
0: A presto.
1: Grazie.

E questa era la coda finale di Inna Kingston Dance Floor, uno dei tanti paesaggi sonori dentro Mosaics, il nuovo disco di Raffaele Marchetti. Grazie a lui, grazie ai Mood, grazie al lavoro della Transition Totem. Trans Europe Express torna settimana prossima per la terz'ultima puntata di questa stagione. Dischi da film e da colonne sonore dense di funk, riviere e pellicole, perché no? Da una parte i Friday Fats e dall'altra gli Atabasca. Da Polo Tocco è tutto, ciao!

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: 자, 화이팅!
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

ognuno di noi. Una semplice finestra sul mondo. Il nostro osservare è semplicemente uno scorcio di vita che ci passa sotto gli occhi. Ma tutto passa ed un attimo dopo ti viene passato. In questi incontri le nostre finestre diventano porte. C'è chi ha il coraggio di bussare, chi nemmeno ci vede. E poi c'è qualcuno che vorrebbe entrare, vorrebbe abbracciarci. Vorrebbe. Ma poi, preso da tanti preconcetti, si nasconde in quella strada che in realtà è solo un fiume che scorre e finisce al mare. Solo perché forse non ha il coraggio di amare.

tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.